0: 40. Todos los días, todos los éxitos. Los 40.
1: La extraño, diciamo. Forse mi sono di una maniera che lei aveva hecho. Che recuerda sentire insieme a lui.